0: Bonne nuit sur mon petit France Inter.
1: Cappellina, maglietta larga, che cosa, vai facendo i disegni, faccio i muri, scappetto, cinzolaga, un cavallo uscito, ma tutta qua alla rutola, ma che cazzo è quando mi pare, giri con questo microfono, ti pare, mezza via a ballare, ma che vuoi fare, vuoi arrivare, ma che cazzo, affaticare, ma di, sì, affaticare, mannaggia, capatone, mannaggia.